0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Let's go, girls.

0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio, l'appuntamento è per domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Four summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è venerdì, meno male, buongiorno, ci siamo, eccoli. 24 di luglio sul calendario, il giorno numero 205. Allora, un'occhiata anche al sole, che è sorto alle 5:51, tramonterà alle 20:36. Possiamo partire.

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 24 di luglio. Partiamo dal 1567, quando Maria Stuarda, regina di Scozia, viene deposta. 1907, Pio X santifica San Romedio. 1911, Hiram Bingham riscopre Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, è il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno. 2010, a Duisburg, durante la Love Parade, muoiono 21 persone.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla bellissima Jennifer Lopez. Con Shakira si contende lo scettro della regina del pop latino. Per tutti Jay Lo, nata nel 1969, buon compleanno anche a Vincenzo Salemme. Al teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Nato a nord di Napoli nel 1957. Mi farò

La notizia legata a questa data ci porta al 24 di luglio del 1998, quando debuttava nelle sale Salvate il soldato Ryan, una missione al limite del possibile condotta nel bel mezzo del D-Day. Un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller, interpretato da Tom Hanks, si mette sulle tracce del soldato James Ryan, alias Matt Damon, per riportarlo a casa in quanto ultimo superstite di quattro fratelli tutti caduti in battaglia. Tutto si svolge nel bel mezzo dello sbarco in Normandia, reso in maniera spettacolare e altrettanto scioccante da Steven Spielberg. Vincitore di 5 premi Oscar e super campione di incassi, il film è ispirato ad una storia vera.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 24 di luglio. Partiamo dal 1567, quando Maria Stuarda, regina di Scozia, viene deposta. 1907, Pio X santifica San Romedio. 1911, Hiram Bingham riscopre Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, è il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. 2010, a Duisburg, durante la Love Parade, muoiono 21

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un cordiale buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. La giornata di venerdì si apre con condizioni generalmente stabili, dopo una notte fresca con minime in pianura intorno ai 17-18 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata a Vicenza città e nei comuni della pianura il sole sarà protagonista, mentre sulle zone collinari e montane della provincia potranno comparire alcuni addensamenti pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con valori massimi attesi intorno ai 28 gradi nel capoluogo. Uno sguardo ai prossimi giorni: sabato il tempo resterà ancora abbastanza stabile, con temperature in lieve aumento, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento, con maggiore nuvolosità e possibili precipitazioni anche sul Vicentino, accompagnate da un nuovo calo delle temperature. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto con il nostro prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 24 di luglio, quello di oggi è il Tequila Day e anche l'International Self-Care Day. E siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.
2: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
3: È tutta una questione di pazienza, trovare tutto subito o fare senza. Ma guarda che non è una dipendenza, mi capita ogni tanto, ti

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Tragico incidente a Castel Gomberto in via del Velodromo, dove si sono scontrati una moto e un camion. Ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Al via la bonifica dell'ex stabilimento Miteni di Trissino, uno dei più grandi casi di contaminazione da PFAS in Europa. Il piano prevede almeno 8 anni di lavori e un investimento iniziale di 84 milioni di euro, con costi che potrebbero aumentare. L'intervento riguarderà terreni, falda e sistemi idrici coinvolti dall'inquinamento. Paura a Borso del Grappa, dove un parapendista belga di 67 anni è rimasto sospeso sui cavi dell'alta tensione dopo aver perso il controllo della vela. L'incidente è avvenuto in località Col Serai. Dopo il distacco della corrente da parte di Enel, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco hanno recuperato l'uomo, rimasto illeso, calandolo a terra in sicurezza. Dal 2 al 16 agosto stop alla circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per lavori di potenziamento della rete. Previsti bus sostitutivi e modifiche agli orari dei regionali. Disagi anche per l'alta velocità. Frecciarossa ed Eurocity subiranno variazioni di percorso e non fermeranno alla stazione di Vicenza durante il periodo dei lavori. Giovedì 30 luglio chiude temporaneamente la strada provinciale 33 Montorsina, al confine tra Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore. Dalle 8.30 alle 12.30 sarà sospesa la circolazione per la prova di carico del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano, ultimo test prima della riapertura. L'opera è finanziata dalla provincia di Vicenza per 465.000 euro. 8 borse di studio per sostenere il percorso scolastico di altrettanti studenti vicentini. È il risultato della 15ª collaborazione tra Fondazione Caritas Vicenza e Rotary Club Vicenza Berici. Un aiuto concreto destinato a ragazzi meritevoli con difficoltà economiche per garantire loro il diritto allo studio e nuove opportunità per il futuro. A Vicenza il consigliere comunale Nicolò Naclerio di Fratelli d'Italia ha presentato una domanda di attualità sulle dichiarazioni dell'assessore Leonardo Nicolai riguardo ai fatti di Bologna. Naclerio chiede al sindaco se quelle parole rappresentino la posizione della giunta e se condivida espressioni forti prima della conclusione delle indagini, sollecitando una presa di distanza formale. Quinto appuntamento per il Festival Fuori Bosco di Schio, sabato 25 luglio alle 5.30 al Camping Cerbaro sul Tretto va in scena un concerto all'alba dal titolo Walk on the Wild Side. Protagonista è il gruppo Caronte con un viaggio musicale dedicato a censura e libertà espressiva. Un'occasione per vivere il territorio tra natura, paesaggio e cultura. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Venerdì 24 luglio, buongiorno e benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si sono già formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi segnaliamo che da questa mattina è aperta la nuova area di servizio Roncade Nord, situata lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia-Trieste.

0: Sempre oggi, lungo la A4 Venezia-Trieste, apriranno le nuove aree di parcheggio Fratta Nord e Fratta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Il nuovo DJ Olier, un'ora, apre la nostra mattinata che per quanto mi riguarda dura due ore, perché noi siamo insieme fino alle nove, dalle sette. Buongiorno da parte di Marco Picchio, buongiorno Vicenza, comincia anche questa mattina, in questo venerdì 24 luglio 2026, il nostro appuntamento con tanta musica e tanta informazione, principalmente, totalmente direi, dal nostro territorio, salvo qualche piccola divagazione che ogni tanto ci può essere. Eccoci qua, prossimi al weekend. Vi ricordo subito il numero per mandare i messaggi WhatsApp: 371 1200 116. Mi raccomando, se volete scriverci, fare un saluto, raccontare qualcosa, fatelo senza indugi. E direi di ripartire subito con la musica. Ancora buongiorno.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Giovane Bravo, il figlio di... Ma non lo chiamiamo il figlio di Gianni Morandi, perché non è giusto presentare un artista come il figlio di un altro, insomma, no? È 13 Pietro, uomo che cade, che tra le altre cose ha raccontato anche di un sacco di problemi che ha avuto, anche con le droghe, insomma, no? Ma che si è poi ritrovato, e siamo molto, molto contenti. È bella questa canzone, Uomo che cade. Le 7:15, questa è Radio Vicenza e io sono Marco Picchio. Adesso vi racconto questa: un grande spavento a Creazzo, dove il marito della sindaca è stato colpito da uno shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone durante una passeggiata. L'uomo, 63 anni, è stato soccorso rapidamente dal personale del 118 e dalla guardia medica, evitando conseguenze più gravi. L'episodio ricorda quanto sia importante non sottovalutare le reazioni allergiche alle punture di insetti, soprattutto in questo periodo estivo in cui vespe e calabroni sono particolarmente attivi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: C'era Teddy Swims con Mr. Know It All qua su Radio Vicenza. Pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Le vibrazioni, abbiamo riascoltato Rosa Intenso alle 7:28. Buongiorno Vicenza. Allora, siete pronti per saperne di più, per avere, diciamo, un'informazione dal cielo, dalle stelle, no? Per sull'andamento della vostra giornata e anche un consiglio, un piccolo consiglio. Fra poco arriva infatti il nostro oroscopo, ok? Tempo qualche minuto, tempo una canzone, la prossima di Bob Sinclair con Robbie Williams. Riascoltiamo Elettrico Romantico.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio, l'appuntamento

0: Ed Sheeran, Sapphire, qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7.36. Come va? Svegli? Pronti? Allora, il Vicentino sarà protagonista anche alla prossima mostra del cinema di Venezia, cari miei. Sentite qua. Tra le sorprese dell'83esima edizione c'è infatti Be Brave, il docufilm dedicato alla vita dell'imprenditore Renzo Rosso. Il progetto, realizzato anche con il supporto dell'intelligenza artificiale, sarà presentato nella sezione Orizzonti del Festival, un'importante vetrina internazionale che porterà sul grande schermo la storia del fondatore di Diesel e di una delle realtà imprenditoriali più conosciute del nostro territorio. Quindi complimenti.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: free.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Un cordiale buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. La giornata di venerdì si apre con condizioni generalmente stabili, dopo una notte fresca con minime in pianura intorno ai 17-18 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata a Vicenza città e nei comuni della pianura il sole sarà protagonista, mentre sulle zone collinari e montane della provincia potranno comparire alcuni addensamenti pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con valori massimi attesi intorno ai 28 gradi nel capoluogo. Uno sguardo ai prossimi giorni: sabato il tempo resterà ancora abbastanza stabile, con temperature in lieve aumento, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento, con maggiore nuvolosità e possibili precipitazioni anche sul Vicentino, accompagnate da un nuovo calo delle temperature. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto con il nostro prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 51 di Alemagna in corso lavori di manutenzione tra Valle di Cadore e San Vito di Cadore nelle due direzioni. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà questa sera alle ore 21. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 questa mattina e dalle ore 18 alle ore 21 questa sera. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Il 2016, questo anno che è stato preso un po' come un riferimento, no? Poi lo sapevate, ne avevamo già parlato. Gennaio 2016 erano in tiro Mancino qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora c'è una notizia che riguarda la città. Continuano i lavori della TAV a Vicenza con un volto nuovo che inizia a delinearsi nel quartiere San Lazzaro. Le demolizioni stanno cambiando lo skyline della zona, aprendo nuove visuali verso i ferrovieri e i colli iberici. Intanto il cantiere comporterà anche una nuova interruzione nel traffico ferroviario necessaria per consentire l'avanzamento delle opere. Un intervento importante che continua a trasformare uno dei principali accessi della città.
1: Pubblicità. Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Black Happy Serra Boom Boom Po, veramente carina e soprattutto energetica a quest'ora di mattina. Siamo in chiusura della nostra prima ora, quindi attenzione che c'è il disco Remember, tutto italiano a questo giro. Poi la pagina informativa delle 8, quindi ci colleghiamo con la redazione, poi torniamo insieme per un'altra oretta di musica e informazioni dal nostro territorio. Il disco Remember, a chi l'abbiamo affidato? Ma a Giorgia, vi ascoltiamo l'eternità.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: 7, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
8: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
7: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
7: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.

0: Basta. Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Another summer hit.
6: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Dimanche Midipil, Giselle, la novità con cui apriamo la seconda ora di questa, di questa nostra mattinata, di questo venerdì. Siamo prossimi anche al weekend, è difficile trovare hit francesi, ma ogni tanto qualcuna ne piomba qua in Italia e poi magari anche un bel successo. Questa è molto molto carina. Bene, un'ora insieme di musica, informazioni, messaggi, se volete scriverci 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Si riparte.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Bella da K12 di Gazzella, alle 8:16 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, un nuovo sondaggio e siamo molto contenti di questo, fotografa il clima politico a Vicenza. L'indagine evidenzia una crescita del gradimento nei confronti del sindaco Giacomo Possamai, che salutiamo anche perché lo ospitiamo ogni giovedì mattina qua in radio. Ci fa veramente piacere che sia così amato. Tra i temi che preoccupano maggiormente i vicentini continua però a emergere la sicurezza, considerata l'aspetto su cui l'amministrazione dovrebbe concentrarsi maggiormente. Una fotografia dell'attuale scenario politico in vista delle prossime sfide elettorali.

0: Allora facciamo pausa solamente qualche istante, poi torniamo insieme.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

Alok Khalid con Dive Into Me su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo questa notizia che ci riporta all'epoca buia del Covid, praticamente. Si è conclusa con una condanna, una vicenda risalente al periodo della pandemia, quindi intorno al 2020-2021. Un uomo di 58 anni è stato riconosciuto colpevole di aver utilizzato buoni spesa Covid falsificati per fare acquisti gratuitamente. I tagliandi del valore di 20 euro ciascuno non erano stati emessi dal comune di Marano. Il tribunale quindi ha condannato l'uomo a 5 mesi di reclusione, chiudendo così il provvedimento giudiziario. Che dire, cioè 5 mesi sono anche un po' pochi, insomma, no? In un periodo di difficoltà come fu quello del Covid, che speriamo non torni mai più assolutamente, con gente che realmente aveva anche dei problemi, no? Economici, tu vai a falsificare i buoni spese, insomma, la trovo una cosa veramente meschina. Vabbè, secondo me queste condanne sono sempre troppo leggere. Poi, non so, questo magari è il mio pensiero. 8:30.

0: c'era Clara con Prima Donna, buongiorno 8:36. Allora, avete scaricato l'app di Radio Vicenza? No, giusto così per sapere, non l'avete ancora fatto? Ai ai ai, grave. Però si pone rimedio velocemente, basta prendere il telefonino appena avete un attimo di tempo, insomma, magari, non so, mentre fate una pausa anche nel corso della giornata, ci cercate nel vostro store, quindi Radio Vicenza, scaricate l'app e così ci avrete sempre nel vostro telefono e potrete ascoltarci quando vorrete, magari andando in vacanza, quando andate fuori, partite per vacanza, per lavoro, ci potete ascoltare, ci portate tranquillamente con voi. E potete anche collegarci, per esempio, anche se siete lontani, alla vostra autoradio, no? Con il Bluetooth, sai che il telefono si può collegare e vai. Ci ascoltate tranquillamente come se foste qua. Va bene? Mi raccomando, e ci contiamo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Meglio di no.
1: Le 8.43, ancora buongiorno, questa è Radio Vicenza, c'è una diciamo informazione di servizio, mettiamola così. Parliamo di quest'estate, di lavori che ci troviamo davanti sulla rete ferroviaria e disagi in vista per chi viaggia nel Vicentino. Dunque, dal 2 al 16 agosto, quindi a breve, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Vicenza e Schio e sulla tratta tra Verona e Grisignano di Zocco, con autobus sostitutivi al posto dei convogli. Modifiche anche per i treni regionali e per l'alta velocità. Alcuni Frecciarossa non fermeranno a Vicenza e sono previste variazioni anche per i collegamenti internazionali. Quindi il consiglio è quello di controllare sempre gli orari prima di partire per evitare poi brutte sorprese.
2: Radio Vicenza.

0: John TL con Eco alle 8:50 quasi, ci siamo, siamo quasi addirittura d'arrivo per la nostra mattinata di oggi. Tra le altre cose, l'ultimo appuntamento della settimana, perché è venerdì, ma che bello, arriva il weekend, quindi adesso bisogna organizzarci questi prossimi due giorni. E chiaramente, non lo so, vedrò, magari me ne vado due giorni al mare, adesso vedo un attimo. Voi cosa farete? Se volete comunicarlo, volete raccontarci un po' quali sono i programmi per questi due giorni, i prossimi due giorni di weekend, 371 1200 116. Poi chiaramente torniamo in onda lunedì mattina dalle 7. Pausa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Rolling Stones e la loro inconfondibile energia nella nostra mattinata. Siamo in chiusura di Buongiorno Vicenza, sono le 8.58, allora grazie per esserci stati in questa mattinata di venerdì, ultimo appuntamento settimanale. Ci troviamo lunedì mattina, vi aspetto dalle 7 per il primo caffè della giornata e ovviamente della settimana. Disco Remember per salutarci, poi c'è la pagina informativa delle 9. Chiudiamo con la grande Diana Ross e Upside Down. Un bacio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AWS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord.

0: Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. A seguito di un incidente verificatosi sulla A4 Venezia-Padova si registrano code in direzione Trieste tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Per traffico intenso si verificano invece incolonnamenti in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana e alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: More summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

E anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi, vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio, l'appuntamento

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. La giornata di venerdì si apre con condizioni generalmente stabili, dopo una notte fresca con minime in pianura intorno ai 17-18 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata a Vicenza città e nei comuni della pianura il sole sarà protagonista, mentre sulle zone collinari e montane della provincia potranno comparire alcuni addensamenti pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con valori massimi attesi intorno ai 28 gradi nel capoluogo. Uno sguardo ai prossimi giorni: sabato il tempo resterà ancora abbastanza stabile, con temperature in lieve aumento, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento, con maggiore nuvolosità e possibili precipitazioni anche sul Vicentino, accompagnate da un nuovo calo delle temperature. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto con il nostro prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Sempre sulla 4 tra Padova e Venezia, code per il traffico intenso tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla statale 51 di Alemagna in corso lavori di manutenzione tra Valle di Cadore e San Vito di Cadore nelle due direzioni. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 708 708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della Giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD. AVS dal governo, deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

canterò per te l'ultima canzone.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro.
2: Arrivati anche a venerdì mattina, sono le 10, ci sta una bella colazione, la seconda per quanto mi riguarda, e siamo pronti per iniziare anche questa nostra mattinata. Buongiorno miei cari dalla Valle, prontissima anche oggi a farvi un po' di compagnia.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica è quella giusta, la radio è quella giusta. Allora eccoci qua, miei cari, nella mattinata di Radio Vicenza. È ufficialmente iniziato il nostro Tutti in Centro in questo venerdì, dove siamo insieme fino alle 13. Ci godiamo i nostri bei successi assieme, perché anche qui ovviamente pezzo dopo pezzo alziamo sempre il volume. Curiosità dopo curiosità, daremo spazio anche alla nostra redazione e ai vostri messaggi. Perciò vi aspetto anche oggi al 371 1200 116.

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono pronta a raccontarvi le curiosità, sono pronta a raccontarvi l'estate a tavola, che non è solo una questione di calorie in meno e di freschezza in più, ma una vera e propria miniera di curiosità, di tradizioni nate per errore e anche abitudini culturali bizzarre. Quindi oggi facciamo questa selezione di curiosità estive che vanno sia nella nostra tradizione a quella anche internazionale, perfette magari da condividere e parlare con il vostro vicino d'ombrellone. Partiamo fra poco, state lì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: mattinata, il nostro Tutti in Centro a Radio Vicenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Così che siamo arrivati anche a venerdì, un'altra settimana di curiosità, miei cari, che se ne sta andando. Che farete in questo weekend? State con noi, vero? Tanto c'è la nostra app, se vi spostate, andate in vacanza, scaricatevela se ancora non lo avete fatto e così ci portate in vacanza. Detto questo, se siete social, andate anche nella nostra pagina Facebook, nella mia, Valentina La Rocca, a mettere tutti i vostri like. Oh, parliamo di cibo, argomento tanto a me caro, d'estate e d'inverno non fa differenza. E quindi parliamo un po' di curiosità, legate ovviamente alle pietanze, quelle estive. La brioche, la conoscete? Quella col tuppo siciliana? Pensate che ha origini nobili. L'ho mangiata una volta, cioè nel senso, ho fatto colazione lì una volta in Sicilia, una colazione estiva degna, ragazzi, mamma mia, perché praticamente in Sicilia la colazione estiva per eccellenza è granita e brioche, ma perché ha una forma un po' particolare la brioche. La leggenda vuole che sia nata nelle cucine nobiliari per riprodurre lo chignon, chiamato appunto tuppo in dialetto, che le donne dell'aristocrazia portavano come acconciatura. Se andate in Sicilia per le vostre vacanze, vi suggerisco di fare una colazione appunto così tutte le mattine, non ve ne pentirete.
1: Tutti in centro.

0: d'estate quanti gelati mangiate? Io spesso e volentieri, mi piace una passeggiata la sera, una passeggiata nei weekend o magari insomma un pranzo anche veloce, perché no, sostanzioso, gelato, frutta, panna. Non ci si toglie niente, da ogni tanto quando si fa lo sgarro lo si fa appunto e basta. Ma pensate che il cornetto Algida è nato a Napoli, ma per un errore. Infatti il gelato industriale in cono più famoso del mondo è un'invenzione tutta italiana del 1959. Un gelataio di Spacca Napoli, Spicca, intuì che il punto debole del cono da passeggio era proprio la cialda, che si ammorbidiva a contatto con il gelato, e quindi trovò la soluzione isolando l'interno del cono con uno strato di olio, zucchero e cioccolato. Nacque così il cornetto, ma l'idea fu un flop all'inizio, un flop commerciale. Spicca fu costretto a vendere il brevetto ad una multinazionale, che adesso è proprietaria di Algida, che lo rese poi un successo globale. Pensa un po'.
1: Tutti in centro.
2: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce.

0: Ti all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 24 luglio. Truffa del finto carabiniere a Vicenza, identificato e denunciato il presunto responsabile grazie al DNA trovato su un cappello perso durante la fuga e analizzato dal RIS di Parma. Si tratta di un 49enne di Napoli. La truffa, avvenuta nel maggio del 2025, aveva fruttato circa 10.000 euro in gioielli ai danni di un'anziana coppia. I carabinieri rinnovano l'invito a chiamare subito il 112 in caso di sospetti. Ha destato scalpore e sgomento il tragico incidente avvenuto ieri mattina a Castelgomberto. La vittima è Paolo Maccione, 69 anni, residente a Desenzano del Garda. L'uomo si trovava nel Vicentino per acquistare una KTM 1390 Adventure e stava effettuando il consueto giro di prova prima dell'acquisto, quando in via del velodromo si è scontrato con un camion. Nel tardo pomeriggio di ieri a Thiene un'auto e una bicicletta elettrica si sono scontrate alla rotatoria di Via del Lavoro. Nell'impatto è rimasto ferito un ciclista di 89 anni, residente in città, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Illeso il conducente dell'auto, un 59enne di Malo. Sul posto la polizia locale Nord-Est Vicentino. Dopo il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio, CNA Veneto Ovest richiama l'attenzione sulle aziende orafe vicentine. Le rapine sono diminuite, ma il Veneto resta più esposto della media nazionale. L'associazione chiede più controlli sul territorio, prevenzione e incentivi per la sicurezza delle imprese. Calciomercato, il Lanerossi ha messo a segno un colpo di esperienza per il centrocampo. È ufficiale l'arrivo di Mattia Valotti, acquisito a titolo definitivo con un contratto fino al 2028. Classe 1993, oltre 250 presenze tra Serie A e Serie B. Valotti torna nella città dove è nato ed è figlio dell'ex biancorosso Aladino. Un innesto di qualità e personalità per Mister Gallo. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, traffico in decisa intensificazione lungo la nostra rete. Iniziamo segnalando rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla A4 Venezia-Padova, code i rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per l'A13. Sull'A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si registrano code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste, e in entrata al casello di Latisana. Code per traffico intenso, infine, anche in uscita allo svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
4: Tutti in Centro.

reintegrare i sali minerali. L'ho mangiato una volta seguendo la ricetta di Benedetta Parodi con la stracciatella, quella di bufala e foglioline di basilico, e devo dire che mi è piaciuta anche in quel caso. Comunque sia, il cocomero, certo, è il frutto dell'estate. Mangiare l'anguria fresca a Ferragosto, soprattutto dove c'è e si fa il cocomero party, è sicuramente un'abitudine moderna, ma non pensate così tanto moderna, perché a Roma fin dal Medioevo il 15 di agosto si teneva la festa dei cocomeri in Piazza Navona. I venditori esponevano enormi piramidi di angurie e la gente partecipava a gare di velocità nel mangiarle senza usare le mani.

0: detto.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Sempre sulla 4 tra Padova e Venezia, code per il traffico intenso tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla statale 51 di Alemagna in corso lavori di manutenzione tra Valle di Cadore e San Vito di Cadore nelle due direzioni. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ma come mi piace fra un dischettino e l'altro parlare di cibo, leggo anche i vostri messaggi, quindi saluto Sabrina, saluto Gianna, anche lei ha provato l'anguria con la fetta greca e con il basilico, abbinamento azzeccato. Sì, sì, provatelo, anche a me è piaciuto tanto, come dicevo prima. Allora, miei cari, vi porto in Giappone perché lì ad agosto i giapponesi praticano il tsukimi, che è la contemplazione della luna, ma in chiave estiva, organizzando i barbecue sotto la luna. Ma che bella questa cosa! Allora, c'è una particolarità: spesso grigliano carne e verdure sulla spiaggia di notte, quasi completamente al buio o alla sola luce delle lanterne, per godersi il fresco e non vedere le imperfezioni del cibo, concentrandosi solo su profumo e sapore.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: piace parlare di cibo con curiosità ovviamente legate all'estate. Spesso abbiamo parlato anche di cosa mangiano, soprattutto nel resto del mondo, quando fa tanto caldo. E mi mancava l'Iran. Devo dire che questo, spero di pronunciarlo giusto, naan panero gandos, lo assaggerei volentieri, perché lì, quando le temperature superano i 40 gradi, uno dei pranzi leggeri più diffusi è praticamente una combinazione di pane piatto appena sfornato, del formaggio tipo feta e delle fette di cetriolo freddissimo accompagnati da noci e uvetta. La bizzarria sta nel contrasto termico estremo, perché il pane è caldissimo e viene usato per avvolgere gli ingredienti, che sono stati tenuti in frigorifero fino ad un secondo prima.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Un cordiale buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. La giornata di venerdì si apre con condizioni generalmente stabili, dopo una notte fresca con minime in pianura intorno ai 17-18 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata a Vicenza città e nei comuni della pianura il sole sarà protagonista, mentre sulle zone collinari e montane della provincia potranno comparire alcuni addensamenti pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con valori massimi attesi intorno ai 28 gradi nel capoluogo. Uno sguardo ai prossimi giorni: sabato il tempo resterà ancora abbastanza stabile, con temperature in lieve aumento, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento, con maggiore nuvolosità e possibili precipitazioni anche sul Vicentino, accompagnate da un nuovo calo delle temperature. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto con il nostro prossimo aggiornamento meteo.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Music. Radio Vicenza. Music. Top of the Tops.
7: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 24 luglio. Grazie alle indagini dei carabinieri e all'analisi del DNA effettuata dal RIS di Parma, è stato identificato il responsabile della

0: la fine dell'esperienza nell'ex baronio di Viale Trento, gli attivisti hanno acquistato tramite azionariato popolare un capannone nell'area del Mercato Nuovo. Il nuovo spazio ospiterà concerti, una palestra popolare, laboratori, assemblee e attività culturali. Il nome Iuna rende omaggio alla partigiana vicentina Luisa Urbani. Per lavori in corso a Palazzo Chiericati sarà temporaneamente chiuso il parcheggio di Piazza Matteotti. Lo stop scatterà dalla mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio e resterà in vigore per tutta la giornata di martedì 28 luglio o comunque fino al termine delle esigenze di cantiere. Gli automobilisti sono invitati ad utilizzare i parcheggi alternativi disponibili in città. Il comune di Sovizzo ha conferito un encomio a Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, i due infermieri che durante un volo per Marrakech hanno salvato un bambino di 13 mesi colpito da una grave crisi respiratoria. Pur senza attrezzature e fuori servizio, sono intervenuti con professionalità e sangue freddo, riuscendo a rianimarlo. Il sindaco Matteo Forlin ha definito il loro gesto una straordinaria testimonianza di umanità e competenza. Sport, il Rally Città di Bassano 2026 cambia passo e promette spettacolo. La 43esima edizione partirà venerdì 9 ottobre con una prova speciale notturna di ben 23 chilometri sull'altopiano di Asiago, riservata alle vetture moderne e subito decisiva per la classifica. Novità anche per percorso, aree di riordino e assistenza. Era l'ultima notizia, noi torniamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Spinea e la A13 e verso Milano tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste. Qui segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e la A28 e code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert, nonché code in entrata al casello di Latisana. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero segnaliamo incolonnamenti per incidente in direzione Modena tra Affi e la A4 Brescia-Padova e rallentamenti per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Così oggi stiamo parlando di cibo fra un successo e l'altro, e sicuramente il re dei menù estivi nei bar ma anche nei ristoranti è considerato il pranzo ipocalorico e fresco per eccellenza, cioè il piatto leggero, almeno così definito, prosciutto e melone. In realtà fresco lo è, per carità, di sicuro, ma leggero non proprio, perché il prosciutto crudo ha un'altissima concentrazione di sale, il melone è ricco di potassio e acqua, quindi è ottimo, ma l'accoppiata costringe i reni ad un lavoro extra per smaltire l'eccesso di sodio del salume. Inoltre, il mix di zuccheri semplici del melone e grassi proteine del prosciutto non brilla per quanto riguarda la digeribilità. Va benissimo mangiarlo, ma non è un'alternativa dietetica che molti pensano.
2: Tutti in centro.

0: siamo verso la fine anche di questo nostro venerdì dedicato un po' alle curiosità legate al cibo dell'estate. Volete sapere qual è la combo perfetta per un'idratazione prolungata? Allora scopritelo fra pochissimo dopo i prossimi successi.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Stiamo raggiungendo la fine, ridi e scherza, anche di questo nostro venerdì dedicato un po' alle curiosità legate al cibo, legate all'estate ovviamente. Stavo leggendo anche i vostri messaggi. No, no, nessuno ha azzeccato quale potrebbe essere la combo giusta. Idratazione prolungata, cetriolo più yogurt greco. Eh sì, il cetriolo è composto per il 96% di acqua ed è ricco di sali minerali. Abbinato infatti allo yogurt greco, che è ricco di proteine nobili ma predigerite dai fermenti lattici, quindi leggerissimo per lo stomaco, e un goccio magari di menta crea quella sinergia perfetta. Non a caso è alla base anche della tzatziki greca o del raita indiano, consumati da secoli nei clima proprio sempre più caldi.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: cari, stiamo raggiungendo la fine, da talora magari starete anche cucinando, occhio a mettere le spezie, occhio a mettere anche il pepe, quello nero, perché in estate bisogna ridurre drasticamente l'uso del pepe e delle spezie riscaldanti quali lo zenzero o la cannella, che aumentano la circolazione profonda, e prediligere magari spezie ed erbe rinfrescanti come il coriandolo, il cardamomo, la menta e il basilico.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: arrivati in fondo anche a questa nostra mattinata, questa settimana. Vi auguro già da adesso buon weekend e noi come sempre riassumeremo le notizie più curiose domenica mattina con il nostro The Best. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 24 luglio, a cura di Martino Montagna. Grazie alle indagini dei carabinieri e al DNA analizzato dal RIS di Parma, è stato identificato il responsabile della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana coppia di Vicenza. Nel maggio 2025, un falso militare con un complice aveva rubato oro e gioielli per circa 10.000 euro. Il DNA su un cappello perso durante la fuga ha portato a un 49enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, denunciato per truffa aggravata. Torna l'allerta West Nile in Veneto. Nel Trevigiano, a Salgareda, è stato confermato il contagio di una giovane donna attualmente in isolamento domiciliare. A Riese Pio X sono state invece individuate zanzare positive al virus, senza casi tra le persone. L'ULS invita a evitare allarmismi e prosegue con controlli ed interventi di prevenzione sul territorio. Sul progetto TAV a est di Vicenza, il gruppo Idea Vicenza critica la scelta della maggioranza in consiglio comunale. Il consigliere Francesco Saoncella denuncia il rischio che RFI proceda con lo scavalco ferroviario di 7K.

0: Per il vicepresidente Lucas Pavanetto, i corsi d'acqua sono un'opportunità di sviluppo sostenibile. Oltre 12.000 presenze in 4 giorni e più di 50 artisti sul palco. È il bilancio da record dell'Anguana Charity Music Festival, andato in scena al Parco della Vittoria di Mussolente. La manifestazione ha unito musica, divertimento e solidarietà, confermando il sostegno a Dinamo Camp, la Onlus che offre programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico intenso sulla stessa 4 anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana.
0: Radio Vicenza,

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Parle.
1: Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare ormai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome. E a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del Team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi appunto nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha a corrente anche il ministro Matteo Piantedosi. Si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte diciamo naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo, dice, mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

0: Continuiamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Hanno arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e reel delle impostazioni, e quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile.
1: Radio Vicenza.

ci siamo amici, ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia e tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Staremo un po' a vedere.

0: La musica anche oggi all'interno di Radio Web. Voglio parlarvi a questo punto di una cosa, un nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, è in fase di sviluppo, e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024, ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto, su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica, e in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi, premendolo, compare un campo di testo in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa, e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione?
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, mi raccomando continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. La giornata di venerdì si apre con condizioni generalmente stabili, dopo una notte fresca con minime in pianura intorno ai 17-18 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata a Vicenza città e nei comuni della pianura il sole sarà protagonista, mentre sulle zone collinari e montane della provincia potranno comparire alcuni addensamenti pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con valori massimi attesi intorno ai 28 gradi nel capoluogo. Uno sguardo ai prossimi giorni: sabato il tempo resterà ancora abbastanza stabile, con temperature in lieve aumento, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento, con maggiore nuvolosità e possibili precipitazioni anche sul Vicentino, accompagnate da un nuovo calo delle temperature. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto con il nostro prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, a causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. 24

0: ok. Tra.
1: Ed eccoci, eccoci, quando arriva il venerdì è sempre una puntata che io adoro, perché il venerdì ci apre il weekend, anche se poi vediamo il meteo per domenica in particolare. Noi comunque festeggiamo il weekend, per molti vuol dire anche inizio delle vacanze, lo voglio sottolineare. Si parte con Tipi da spiaggia.
2: Spiaggia. Partiti.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Ma ci sono le immagini di questo orso che è rimasto intrappolato dentro ad un SUV in Colorado, negli Stati Uniti. Tranquilli, non capita qui da noi, almeno per il momento non è capitato. Allora, questo che era un orsetto in realtà, cioè orsetto, voglio dire, non era un grizzly grandissimo, era un orso che ci stava in auto. Chissà come è riuscito ad entrare in questo SUV ed è rimasto intrappolato. Beh, i residenti di questo quartiere si sono svegliati sentendo questo clacson che continuava a suonare. Hanno guardato fuori e hanno visto che al volante di questo SUV c'era appunto questo orso. Ecco, sono andati in maniera molto prudente ad aprire la portiera. Pensate i rischi nel fare un'operazione del genere. Cioè, ti avvicini e apri la porta all'orso, no? Io l'avrei lasciato lì.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Notizia positiva e una negativa, come si dice, quale volete prima? E partiamo da quella positiva, dai. C'è questa ricerca che mette a confronto gli ultimi 35 anni, insomma, parte dal 1990 e va a vedere come viviamo, com'è l'aspettativa di vita. E la notizia positiva è che viviamo di più. Si vive di più, e questa è una bella cosa, no? Sì, uno dice vivi di più, vivi meglio. No, in realtà quasi 11 anni della nostra vita, e di solito sono verso la fine, ecco, sono quelli in cui viviamo, sì, ma pieni di acciacchi, ecco, piuttosto malatici, e quindi la cosa che riguarda l'invecchiamento, ecco, l'età media che si innalza, va bene, però ecco, si vive più ammalati. No, sarebbe interessante capire prima, ecco, quando si viveva magari un po' meno, se anche gli anni di malattia erano meno, ecco, in realtà, o se comunque erano sempre quelli lì. Vabbè, dai, insomma, che ci vuoi fare?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tutti, giovani, meno giovani, ricchi o poveri, ecco, a tutti piace la musica, anche se in realtà noi non lo sappiamo, non sappiamo chi c'è al di là del nostro microfono, chi ci sta ascoltando. Ad esempio, tu che ci stai ascoltando, sei povero o sei ricco? Ecco, no, ognuno pensi per sé, però se vi reputate ricchi, potreste prendere esempio da questo gruppo di 120 britannici super ricchi. In realtà sono 120 milionari, dentro ci sono imprenditori, star dello spettacolo, VIP in generale, ecco, hanno scritto una lettera al nuovo premier. Ecco, quando è che è entrato al numero 10 di Downing Street? L'altro ieri già gli hanno scritto la lettera, ma bella questa lettera, gli hanno scritto per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Ci hanno detto: guarda, tassaci, no, ma perché non ci chiedi più soldi? No, in quale paese succede questo? Nel Regno Unito, da noi no. Loro dicono: guardate che in realtà noi i soldi ne abbiamo e quindi sarebbe giusto che pagassimo un po' di più tasse per aiutare il nostro paese. Mi sembra un bel esempio da esportare un po' dappertutto. Ecco, lo dico anche ai ricchi italiani, perché no? Ecco, poi uno, lo so che quando ho detto così uno dice: ma io non sono così ricco, eh?

0: www.radiovicenza.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: mani, ah, ah, con i piedi, ah, ah, con le mani, ah, ah, con i piedi, ah, ah, con le mani, ah, ah, con i piedi.
1: Ah, ah. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 15:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri.

0: risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cesalto e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert, in ambo i casi in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Questa sera no.

bambolina con un pupazzetto, ti divertivi. Io c'avevo il Big Jim, ve lo ricordate? Il Big Jim che premevi sulla schiena e lui faceva il colpo di karate, poi piegavi il braccio e faceva il muscolo, ecco, solo sul braccio destro. Va bene, ecco, adesso basta, non ci sono più questi giochi, anzi ci sono ancora, ma non sono quelli in voga adesso, perché adesso vanno in voga, sono in voga i giocattoli smart, a partire dai peluche, il peluchetto, che è bello perché è piccolo, il bambino lo stringe, la mordicchia e così via. Sono smart pure quelli, li chiamano i pet robot, e il mercato di questi peluchetti guidati dall'intelligenza artificiale è arrivato a toccare 25 miliardi di euro. Mamma mia, ecco, si parla di giocattoli intelligenti, e allora cosa fanno? Interagiscono con i bambini, si guardano intorno, diventano, ecco, di veri e propri animaletti, naturalmente insomma non sono viventi, ma imitano in tutto e per tutto gli animali reali, che sia un cagnolino, che sia qualsiasi altra cosa. Ecco, attenzione però, oltre a sto fatto che appunto è un mercato in forte espansione, gli esperti lanciano anche un allarme, dicono, perché l'intelligenza artificiale che c'è all'interno di questi peluche potrebbe diventare un problema anche per la privacy. Sì, perché controllano, guardano e memorizzano tutto quello che c'è lì intorno.

Dai, sì, allora andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per il fine settimana. Io non lo volevo fare, sinceramente, no, perché non è il top. Uno aspetta il fine settimana per fare la bella scampagnata, la gita fuori porta, magari la giornata, che ne so, al mare, in montagna, al lago. Beh, tutto sommato, fino a domani, fino insomma al sabato, tutto bene. Domenica, attenzione, perché domenica sono previsti temporali, quindi anche abbastanza diffusi in ampie zone. C'è cioè questa perturbazione che andrà a interessare un po' a macchie di leopardo il centro nord, e mentre sarà più soleggiato il sud, ma questo sicuramente rovinerà la mini vacanza a molti. E poi, ecco, questo non ve lo volevo dire, ma da lunedì tornerà il caldo, e secondo gli esperti la prossima settimana sarà davvero un grande caldo e tornerà la fa insopportabile.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

bella bella l'iniziativa di molti negozianti, anche dalle nostre parti, che hanno pensato bene di allestire queste aree relax all'interno dei loro negozi. Non ci vuole un granché, magari due sedie, due poltroncine, ecco, dove magari le persone, quelle più anziane, quelle che insomma sono lì, che magari sono uscite di casa per fare la spesa e non ce la fanno più sotto il sole, là fa il caldo, beh, possono entrare anche senza fare acquisti, possono entrare semplicemente per stare lì 10 minuti con l'aria climatizzata, riprendere fiato, riprendere le forze e poi uscire. Mi sembra una bella iniziativa che lancio a tutti i commercianti all'ascolto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati a questo nuovo bollettino meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio iberico ci attende un clima in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo. Informazione sui rilievi, ma senza fenomeni importanti. Le temperature restano estive ma ancora gradevoli. La massima è intorno ai 30-31 gradi. Domani sabato, giornata inizialmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità, soprattutto in montagna, con la possibilità di qualche rovescio temporale serale sulle Dolomiti, mentre in pianura vicentina il tempo resterà più tranquillo. Domenica invece tornerà una maggiore instabilità, nubi più presenti sui rilievi e possibili rovesci o temporali sparsi anche nel vicentino tra la tarda mattinata e la serata. Temperature in lieve calo, con minime sui 19 gradi e massime intorno ai 29-30 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento e a presto con le prossime previsioni.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza. Top. Ave Tops.

0: Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, dell'Odissea di Nolan, che sta avendo un successo enorme, enorme, enorme. Anche il film è un investimento di un sacco di soldi che però stanno rientrando alla grande. Vediamo come andrà con il prossimo fine settimana, come andranno gli incassi. No, perché uno dice in estate sai nessuno va al cinema, no, in realtà se fa caldo vai al cinema, stai pure bene, ti godi al maxi schermo questo capolavoro, l'Odissea di Nolan. Lo sappiamo, criticato anche in parte, io non l'ho ancora visto, quindi non mi permetto di dire bello, brutto, da criticare, non da criticare. E certo è un po' il ritorno di un grande classico che non è piaciuto, almeno insomma sembra non essere piaciuto ad Elon Musk, che ha detto no, sta cosa di voler fare questo film un po' woke a me non sta bene, e quindi ha deciso di ricreare, di rifare lui l'Odissea, fatta tutta con l'intelligenza artificiale, con Grok, l'intelligenza artificiale di X, e dice entro la fine dell'anno vi faccio vedere io la vera Odissea.
1: What

0: radio che parla di te.
1: Pubblicità.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo venerdì 24 luglio. Truffa del finto carabiniere a Vicenza, identificato e denunciato il presunto responsabile grazie al DNA trovato su un cappello perso durante la fuga e analizzato dal RIS di Parma. Si tratta di un 49enne di Napoli. La truffa, avvenuta nel maggio del 2025, aveva fruttato circa 10.000 euro in gioielli ai danni di un'anziana coppia. I carabinieri rinnovano l'invito a chiamare subito il 112 in caso di sospetti. Ha destato scalpore e sgomento il tragico incidente avvenuto ieri mattina a Castelgomberto. La vittima è Paolo Maccione, 69 anni, residente a Desenzano del Garda. L'uomo si trovava nel Vicentino per acquistare una KTM 1390 Adventure e stava effettuando il consueto giro di prova prima dell'acquisto, quando in via del velodromo si è scontrato con un camion. Nel tardo pomeriggio di ieri a Thiene un'auto e una bicicletta elettrica si sono scontrate alla rotatoria di Via del Lavoro. Nell'impatto è rimasto ferito un ciclista di 89 anni, residente in città, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Illeso il conducente dell'auto, un 59enne di Malo. Sul posto la polizia locale Nord-Est Vicentino. Dopo il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio, CNA Veneto Ovest richiama l'attenzione sulle aziende orafe vicentine. Le rapine sono diminuite, ma il Veneto resta più esposto della media nazionale. L'associazione chiede più controlli sul territorio, prevenzione e incentivi per la sicurezza delle imprese. Calciomercato, il Lanerossi ha messo a segno un colpo di esperienza per il centrocampo. È ufficiale l'arrivo di Mattia Valotti, acquisito a titolo definitivo con un contratto fino al 2028. Classe 1993, oltre 250 presenze tra Serie A e Serie B. Valotti torna nella città dove è nato ed è figlio dell'ex biancorosso Aladino. Un innesto di qualità e personalità per Mister Gallo. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio e bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per traffico intenso si procede in coda tra San Donà di Piave e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Padova Venezia, sempre in direzione Trieste, per traffico intenso si rallenta tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico intenso incolonnato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Infine rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera, in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Non abbiamo ancora parlato oggi di intelligenza artificiale, certo lo dobbiamo fare, facciamo ogni giorno, eh? E questa volta lo facciamo citando Elon Musk, lui è ottimista, ecco, vi ricordate che ieri abbiamo parlato di quell'attacco hacker che sembra abbia fatto l'intelligenza artificiale sperimentale di OpenAI, senza che gliel'avessero detto è partito sto attacco hacker e la cosa è piuttosto preoccupante, ma Mark Zuckerberg dice no, tranquilli, l'intelligenza artificiale per me è una cosa molto bella, positiva, ci migliorerà la vita, tanto che ha deciso di lanciare una campagna promozionale dove appunto si vanno ad elencare e si tranquillizza riguardo quello che può essere il nostro futuro con l'intelligenza artificiale.
1: Mentre

Ma che carine, mi piacciono, le nuove banconote da 5 euro. Non, ci sono anche gli altri? Qui intanto io vedo quelle da 5 riportate. No, anche le altre, sì, anche quelle da 10 euro. Insomma, l'euro si rifà un po' il look, belle, mi piacciono soprattutto quelle da 10 euro, devo dire. E anche da 20, insomma, non so male, poi se sono ancora di più, meglio. Un po' tutte saranno rifatte, eccole qua, fino alle 200 euro. Ecco, tutte cambieranno colore, cambieranno immagine, insomma sempre il valore sarà sempre quello, quindi non pensate di guadagnarne magari di più. Allora, nuovi personaggi, ci sarà ad esempio anche Leonardo da Vinci, sì, rappresentato. Sono state 1200 le proposte di nuovo design per quanto riguarda le banconote dell'euro, e hanno vinto in particolare due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo: da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. I fiumi e gli uccelli, non lo so perché, è una scelta, beh, non so, ci sta, dai.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A22 del Brennero, rallentamenti e code per traffico intenso tra l'uscita di Verona Nord e quella di Ala Avio in direzione del confine di Stato. Per traffico e per lavori sulla A4 Milano-Venezia si viaggia a rilento dal bivio per la A13 Bologna-Padova a quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, sempre in A4, code per traffico intenso tra l'uscita di San Donà di Piave e quella di Cessalto. Ancora per il traffico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno verso Trieste. Un'anticipazione ora dei lavori notturni previsti per oggi. Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione della A4 Milano-Venezia. Per concludere, lavori notturni anche sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Non avete ancora prenotato le vacanze? Manco io, non so ancora quando le farò, direttore, quando le faremo le vacanze? Mai, dice, tu sei sempre in vacanza. Vabbè, lo sapete che il 12 di agosto che ci sarà questa eclissi di sole, quando molti di noi saranno in vacanza, ma quali saranno le località, e se dovete ancora scegliere, appunto, dove si potrà godere, oltre che alla vacanza, anche al meglio dell'eclissi solare. Ad esempio, una di queste è Ibiza. Mannaggia, sei lì, fai vacanza, la movida, vita notturna e così via, e ti godi pure il 12 di agosto questa eclissi di sole. Anche a Spagna, in Castiglia, anche lì si potrà ammirare nel suo splendore, per modo di dire, l'eclissi di sole. Sempre in Spagna, la Playa del Sardinero a Santander, anche lì un posto fantastico, incredibile, e si potrà gustare l'eclissi di sole. E ultimo posto che vi consiglio, cambiamo, andiamo in un posto decisamente più fresco, e sto parlando dell'Islanda, nella penisola di Snæfellsnesin. Ecco, lì si potrà vedere, appunto, sempre 12 di agosto, l'eclissi di sole. Tipida spiaggia.
1: I've been lost inside a million eyes.

non lo so da noi come sarà questa eclissi di sole, mi devo informare, magari poi per i prossimi appuntamenti, per la prossima settimana vi do qualche notizia in più. Sicuramente man mano che ci avviciniamo al 12 di agosto per l'eclissi, vi darò delle dritte per poterla vedere almeno per quanto possibile dalle nostre parti. Va bene, siamo arrivati ai saluti, è venerdì e allora vi auguro un buon weekend, passatelo con noi, mi raccomando, passatelo in nostra compagnia con la nostra musica, perché saremo sempre con voi, sempre vicini. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana da Ivano Bisonà.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 24 luglio. Grazie alle indagini dei carabinieri e all'analisi del DNA effettuata dal RIS di Parma, è stato identificato il responsabile della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana coppia di Vicenza. I fatti risalgono al maggio 2025, quando un falso militare aveva convinto l'uomo ad allontanarsi da casa, consentendo ad un complice di rubare oro e gioielli per circa 10.000 euro. La svolta è arrivata dal DNA trovato su un cappello perso durante la fuga, che ha portato a un 49enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per truffa aggravata. Nasce a Vicenza il centro sociale Iuna. Dopo la fine dell'esperienza nell'ex baronio di Viale Trento, gli attivisti hanno acquistato tramite azionariato popolare un capannone nell'area del Mercato Nuovo. Il nuovo spazio ospiterà concerti, una palestra popolare, laboratori, assemblee e attività culturali. Il nome Iuna rende omaggio alla partigiana vicentina Luisa Urbani. Per lavori in corso a Palazzo Chiericati sarà temporaneamente chiuso il parcheggio di Piazza Matteotti. Lo stop scatterà dalla mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio e resterà in vigore per tutta la giornata di martedì 28 luglio o comunque fino al termine delle esigenze di cantiere. Gli automobilisti sono invitati ad utilizzare i parcheggi alternativi disponibili in città. Il comune di Sovizzo ha conferito un encomio a Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, i due infermieri che durante un volo per Marrakech hanno salvato un bambino di 13 mesi colpito da una grave crisi respiratoria. Pur senza attrezzature e fuori servizio, sono intervenuti con professionalità e sangue freddo, riuscendo a rianimarlo. Il sindaco Matteo Forlin ha definito il loro gesto una straordinaria testimonianza di umanità e competenza. Sport, il Rally Città di Bassano 2026 cambia passo e promette spettacolo. La 43esima edizione partirà venerdì 9 ottobre con una prova speciale notturna di ben 23 chilometri sull'altopiano di Asiago, riservata alle vetture moderne e subito decisiva per la classifica. Novità anche per percorso, aree di riordino e assistenza. Era l'ultima notizia, noi torniamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati. A causa di un incidente del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Infine sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music now. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati a questo nuovo bollettino meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio iberico ci attende un clima in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo, informazione sui rilievi ma senza fenomeni importanti. Le temperature restano estive ma ancora gradevoli, la massima è intorno ai 30-31 gradi. Domani sabato giornata inizialmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità, soprattutto in montagna, con la possibilità di qualche rovescio o temporale serale sulle Dolomiti, mentre in pianura vicentina il tempo resterà più tranquillo. Domenica invece tornerà una maggiore instabilità, nubi più presenti sui rilievi e possibili rovesci o temporali sparsi anche nel vicentino tra la tarda mattinata e la serata. Temperature in lieve calo, con minime sui 19 gradi e massime intorno ai 29-30 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento e a presto con le prossime previsioni.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top. Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Onge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 24 luglio, a cura di Martino Montagna. Grazie alle indagini dei carabinieri e al DNA analizzato dal RIS di Parma è stato identificato il responsabile della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana coppia di Vicenza. Nel maggio 2025 un falso militare con un complice aveva rubato oro e gioielli per circa 10.000 euro. Il DNA su un cappello perso durante la fuga ha portato a un 49enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, denunciato per truffa aggravata. Torna l'allerta West Nile in Veneto. Nel Trevigiano, a Salgareda, è stato confermato il contagio di una giovane donna attualmente in isolamento domiciliare. A Riese Pio X sono state invece individuate zanzare positive al virus, senza casi tra le persone. L'ULS invita a evitare allarmismi e prosegue con controlli ed interventi di prevenzione sul territorio. Sul progetto TAV a est di Vicenza, il gruppo Idea Vicenza critica la scelta della maggioranza in consiglio comunale. Il consigliere Francesco Saoncella denuncia il rischio che RFI proceda con lo scavalco ferroviario di 7K, un'opera in superficie alta fino a 18 metri. La città dovrebbe indicare con una voce sola la soluzione della galleria lunga, evitando divisioni e ritardi. Turismo fluviale, il Veneto punta sulla valorizzazione dei suoi corsi d'acqua. La regione stanzia 375.000 euro per rendere più attrattivi fiumi e canali. 250.000 euro saranno destinati a pontili e ormeggi, mentre 125.000 serviranno alla promozione dei territori rivieraschi. Per il vicepresidente Luca Spavanetto, i corsi d'acqua sono un'opportunità di sviluppo sostenibile. Oltre 12.000 presenze in 4 giorni e più di 50 artisti sul palco è il bilancio da record dell'Anguana Charity Music Festival, andato in scena al Parco della Vittoria di Mussolente. La manifestazione ha unito musica, divertimento e solidarietà, confermando il sostegno a Dynamo Camp, la Onlus che offre programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, si rallenta sulla 4 Padova Venezia tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, dopo.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: keep watching.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A22 del Brennero, rallentamenti e code per traffico intenso tra l'uscita di Verona Nord e quella di Ala Avio in direzione del confine di Stato. Per traffico e per lavori sulla A4 Milano-Venezia si viaggia a rilento dal bivio per la A13 Bologna-Padova a quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, sempre in A4, code per traffico intenso tra l'uscita di San Donà di Piave e quella di Cessalto. Ancora per il traffico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno verso Trieste. Un'anticipazione ora dei lavori notturni previsti per oggi. Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione della A4 Milano-Venezia. Per concludere, lavori notturni anche sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Molestava i clienti di una sala slot nel centro di Bassano. Un 41enne cittadino marocchino è stato denunciato dai carabinieri per minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza. Durante il controllo ha minacciato i militari e ha tentato di aggredirli, venendo bloccato con il supporto della polizia. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Grazie alle indagini dei carabinieri e al DNA analizzato dal RIS di Parma, è stato identificato il responsabile della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana coppia di Vicenza. Nel maggio 2025, un falso militare con un complice aveva rubato oro e gioielli per circa 10.000 euro. Il DNA su un cappello perso durante la fuga ha portato a un 49enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per truffa aggravata. Madre e figlia di 2 anni sono rimaste coinvolte in un incidente vicino al supermercato Famila a Bassano. La bici con un carrellino per la bambina è stata urtata lateralmente da un'auto in rotatoria, facendo cadere entrambe. La donna ha riportato lievi contusioni, mentre la piccola, con una lieve abrasione, è stata trattenuta in osservazione in pediatria. Un uomo di 58 anni, residente a Marano Vicentino, è stato condannato a 5 mesi di reclusione per aver utilizzato falsi buoni spesa Covid. L'uomo era stato trovato in possesso di 19 tagliandi da 20 euro ciascuno, risultati non emessi dal comune. I buoni erano stati usati per fare acquisti gratuitamente durante il periodo della pandemia. Dopo il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per aver ucciso 2 rapinatori in fuga dal suo negozio, CNA Veneto Ovest richiama l'attenzione sulle aziende orafe vicentine. Le rapine sono diminuite, ma il Veneto resta più esposto nella media nazionale. L'associazione chiede più controlli sul territorio, prevenzione e incentivi per la sicurezza delle imprese. La Basilica Palladiana prolunga l'estate con la terrazza panoramica, aperta fino al 30 settembre, da martedì a domenica dalle 10 alle 18. È invece l'ultimo fine settimana per visitare la mostra Guido Arari Incontri, 50 anni di fotografie e racconti, che chiude domenica. Sabato apertura straordinaria fino a mezzanotte, mentre domenica Arari incontrerà i visitatori e firmerà i cataloghi. Si sono conclusi i lavori alla piastra dell'ex scuola San Rocco a Schio. Con un investimento di circa 20.000 euro, il comune ha realizzato un nuovo accesso pedonale dal parcheggio sul lato sud-ovest e sistemato la canalina di scolo. Il doppio ingresso permetterà di ospitare eventi direttamente nell'area, senza occupare la strada. Una minicar elettrica verrà consegnata martedì prossimo a 9 al vincitore dell'estrazione finale del concorso nazionale Ecoattivi. Il premio è stato conquistato grazie ai punti accumulati con il progetto Bike to Work. All'evento parteciperanno il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e il sindaco di 9, Luca Rebellato. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta su Radio Vicenza dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. Ospiti questa settimana il consigliere provinciale con delega al bilancio Marco Zocca, il direttore delle testate giornalistiche Vicenza Più e VPiù.it Giovanni Coviello e il nostro uomo del basket Riccardo Giuntini con l'allenatore della pallacanestro Vicenza maschile Cesare mangiare ciocca. Bene, tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente code tra il bivio per la superstrada.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
4: E rieccoci qua ancora una volta, ragazzi, ancora una volta con voi. Siamo prontissimi anche in questo bel venerdì, 24esimo giorno del mese di luglio. Facciamo un po' il volume qua del microfono che non mi sento in cuffia, com'è sta storia? Ah, perché quei colleghi prima di me qua smanettano e poi qua ci sono sempre le cose da mettere a posto. Va bene, adesso ci siamo, quasi ci siamo. Ecco, va meglio così, ecco. Pronto? Sì, ci siamo. Buonasera su Radio Vicenza, ben trovati. Buon venerdì dal vostro Lassi Voice. Ancora una volta presente anche quest'oggi, in questo bel weekend. Penso sia uno dei weekend più belli che si possano immaginare. Insomma, questo anche perché una maggior parte di voi che state dall'altra parte probabilmente già da questa sera entrano ufficialmente nelle ferie estive 2026. Che bello. Bello, e questa ci vuole, insomma, questo periodo di stacco ci vuole, perché insomma siamo reduci anche da un periodo abbastanza caloroso, se vogliamo, no? E ci siamo surriscaldati per bene, insomma, in questi mesi appena trascorsi qua, giugno, luglio. Mamma mia, che cucinate che abbiamo! Bene, allora abbiamo detto tutto, direi che possiamo dare ufficialmente inizio alle nostre danze musicali anche in questo venerdì 24 luglio. Sì. Nu Disco Generation, la musica di

0: al mio cuore. Parla il mio cuore, pen tell into my heart, parla il mio cuore, eccoci qua. Il cuore di Radio Vicenza pulsante in questo bel venerdì 24 luglio. La voce è quella di Rossi Voice, ragazzi, stasera vogliamo parlarvi un po' di curiosità interessanti dai paesi del mondo, per cui, visto che siamo anche in periodo vacanziero, magari sapere alcune cose sui paesi del mondo magari potrebbe essere interessante, perché no?
1: Radio Vicenza.

Allora, prima si parlava di cose un po' curiose da scoprire, magari in questo periodo, visto che magari siamo pronti per le vacanze. Allora, vi dico due o tre cosucce sui paesi più interessanti e curiosità interessanti sui paesi del mondo. E allora, visto che si parlava di caldo, io adesso vi chiedo, non sapete qual è il paese più fresco, del più freddo del mondo? È il Canada, penso un po'. E poi invece il paese più caldo del mondo è il Mali. Ah, il Mali. Poi andiamo avanti, sì, è il paese più alto del mondo, è il Bhutan. Mentre ovviamente il paese più basso del mondo e proprio a livello del mare, sono tante volte a scompare, sono le Maldive, ragazzi. Anche lì non sarebbe male passare un bel periodo, no?

0: tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: Listen to me.

0: is haunted. But before you come in, you need to know the rules in my house.
1: Everybody to the beat. Blanc & Groen, sì sì sì sì. E bel ritmo, bel ritmo, bel sound. Allora, dopo saluteremo anche un po' di gente qua. Hanno già iniziato ad arrivare i primi whatsapponi qua al 371-1200-116. E anche in questo bel venerdì, ragazzi, qua con la musica di ieri, i ritmi di oggi, Anno Disco Generation. Saluteremo sicuramente un po' di gente. E però, prima facciamoci subito il back to the original, visto che poi magari rischiamo di arrivare corti con i tempi, no? Allora, arriva qua, arriva, arriva.
2: Anno Disco Generation è il momento di back to the original.
1: Eccolo qua, un pezzo originale che riproponiamo in ogni occasione in questo bel venerdì. Signori, Electric Light Orchestra, questo è un bellissimo successo degli anni 70, primi 80. Last Train to London, oggi qui.

0: Train to London, l'ultimo treno per Londra. Sì, sì. Mamma mia, che successone che gli abbiamo pescato quest'oggi qua. A Back to the Original, sì. Allora, adesso salutiamo un po' di gente qua al 371-1200-116. Abbiamo, ecco, devo leggere tutta sta spisa. Ecco, allora c'è Marina di Bassano. Poi salutiamo anche Paola e Veronica di Asiago, sempre nella zona nord della nostra bella provincia. Poi c'è Giorgio di Vicenza e anche Camilla di Vicenza. Poi abbiamo il nostro buon Stefano di Padova che ci ascolta in DAB. E a tal proposito saluto sempre ovviamente tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano in tutto il Veneto, in tutto il Friuli, anche in parte del Lago di Garda. Poi parleremo anche del Lago di Garda. Insomma, ci sono stato 15 giorni fa, ragazzi, ed è stato veramente molto molto bello, una bella esperienza. E allora, adesso noi ci lasciamo un attimo perché incombe un po' di fatturato, poi riprendiamo per proseguire con la nostra carrellata musicale qua su Radio Vicenza con un disco Generation, l'appuntamento del venerdì con Orazio Voice, un disco Generation.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

sto pezzo l'ho già sentito, eh. Ecco, l'ho già sentito da qualche parte, qualche ventina d'anni fa. I don't wanna wait, David Guetta, eccolo qua. E adesso, visto che si parlava appunto di cose, diciamo così, di paesi particolari, ecco, ovviamente il paese più grande del mondo è la Russia, mentre il paese più piccolo del mondo è Città del Vaticano. Poi ve ne dico un altro paio, poi così ripartiamo con la musica. Il paese più popoloso del mondo è la Cina, mentre il paese più trafficato del mondo, pensate un po', è niente proprio di meno che il Messico.

Direi che stasera la carica è quella giusta, ragazzi, eh? Shut up and dance, Sophie and the Jones. Ah, e adesso volevo salutare un po', ancora un po' di gente di quelli con i quali collaboriamo durante le nostre performance. Anche la scorsa settimana, ragazzi, noi di Radio Vicenza ci siamo divertiti un sacco, un casino. Dalle parti di Recuerdo Terme con Dancehall Generation Tour, i miei amici Vintage People, Mirko Manero e tutta la combricola, Walter Santolini, Nico Pellizzari e ovviamente Radio Vicenza. Poi anche siamo stati dalle parti di Arsiero, dove c'è stata anche una specie di ritrovo degli alpini, se non sbaglio, con il buon Martino Montagna, e poi in piscina a Montecchio Precalcino.

Mamma mia, che versione cattiva questa. Na na na na. Peggy Go. Come siamo cattivi stasera sulla di Vicenza. Mamma mia, mamma mia. Buon venerdì ragazzi, se state rientrando dal lavoro adesso alzate il volume, perché qua il ritmo e la carica, l'energia è quella giusta che vi farà entrare di diritto e di piacere nel weekend più bello dell'anno, secondo me, perché appunto, come dicevo all'inizio, questo è il weekend dove la maggior parte di voi hanno ultimato la loro prima parte di sforzi lavorativi per quanto riguarda, diciamo, l'anno 2026, no? Ecco, per cui sicuramente sarete un attimino più rilassati, molti di voi saranno già protesi alle vacanze. Parliamo ancora un po' di qualche curiosità dei paesi del mondo, no? Prima abbiamo parlato del più povero, no, del più ricco, del più trafficato, e adesso invece ci parliamo, il paese più rilassato del mondo è l'Indonesia, ma tu guarda, mentre ovviamente il paese più ricco è qual è? È il Lussemburgo, signori miei. E di controparte il paese più povero invece è il Burundi. E per concludere questa nostra tranche sui paesi del mondo, altra informazione, il paese più antico, l'abbiamo studiato anche alle scuole, è l'Egitto. L'Egitto è il paese più antico. Ecco, magari in questo periodo un giretto in Egitto non è il caso, perché magari fa un po' caldino, però andarci dalle parti del Mar Rosso, che ne so, nel periodo invernale non è male, insomma, passare qualche settimanina lì non farebbe proprio male, no? Gimme. Sta arrivando in sottofondo, ragazzi. Le atmosfere anni 70-80 imperversano anche stasera qua nel nostro Nu Disco Generation del venerdì con Onda Semois su Radio Vicenza. Adesso parte, tenete duro. 3, 2, 1, eccola che arriva.

0: Ma questa era Samantha Fox, sì. Dagli anni 80, in versione ovviamente remix con una bella cassa in sottofondo, ci siamo pappata quest'oggi qua nel disco Generation del venerdì con Touch Me. E adesso arriva il nostro Italian Remix, eh? Sì, sì, sì.
1: Ecco. A New Disco Generation, Italian Remix.
0: E restiamo in atmosfera anni 80, ragazzi, adesso è il momento, poi magari andremo più avanti, più indietro nel tempo, ne combiniamo in tutti i colori qua con la nostra scaletta musicale il venerdì sera. Arriva lui, Mr. Ruff, senti che pezzo che proponiamo quest'oggi. È una grandissima canzone in versione remix, Italia Remix, e fa così, Ti Pretendo, Mr. Ruff, eccola qua.

0: Eccola qua, questa è la parte finale dove appunto il DJ si attacca con il prossimo pezzo, perché insomma oramai le tecniche le conosciamo, no? Ti pretendo, Mr. Ruff, con questa sua bellissima canzone a Italia Remix. Salutiamo ancora un po' di gente, qua c'è Giampaolo di Vicenza, poi abbiamo Federica di Asiago e poi ancora vedo Franco dalle parti di Valdagno e vedo ancora Veronica ancora di Schio. Bene, adesso noi ci lasciamo perché è arrivato il momento di dare la linea alla redazione per il notiziario, per il, del meteo, per il traffico, e poi ci riparte ancora, ragazzi, qua con la seconda parte del nostro New Disco Generation del venerdì, di questo bel venerdì, 24esimo giorno del mese di luglio, come dicevo, il più bel venerdì dell'anno secondo me, perché insomma da oggi molti di voi saranno già in vacanza, non solo con la testa ma anche con il fisicamente, per cui già da adesso buone vacanze. Mi raccomando, se andate in giro e qualcuno vi chiede, ascoltate Radio Vicenza perché noi ci siamo dappertutto. Ciao, ci sentiamo tra poco dopo le ore 20. Ciao.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Bentrovati a questo nuovo bollettino meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio iberico ci attende un clima in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo. Informazione sui rilievi ma senza fenomeni importanti. Le temperature restano estive ma ancora gradevoli. La massima è intorno ai 30-31 gradi. Domani sabato giornata inizialmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto in montagna, con la possibilità di qualche rovescio o temporale serale sulle Dolomiti, mentre in pianura vicentina il tempo resterà più tranquillo. Domenica invece tornerà una maggiore instabilità, nubi più presenti sui rilievi e possibili rovesci o temporali sparsi anche nel vicentino tra la tarda mattinata e la serata. Temperature in lieve calo con minime sui 19 gradi e massime intorno ai 29-30 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento e a presto con le prossime previsioni.
1: Meteo in collaborazione con...
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
8: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
9: Pubblicità. Davi, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì.
11: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
12: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
13: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Vicenza.
14: Time o'clock.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
9: E ora dello sconto alla rovescia.
11: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
14: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir. L'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
14: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
16: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di quest'estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
14: Ed è tutto, buona serata.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
18: time for a summer hit.
19: Radio Vicenza, the new hit.
18: More summer hits.
20: Oh my god, it's amazing.
18: Now, another summer hit.
19: Ogni giorno, news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
21: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta New Disco Generation con Orazio Voice.

Rieccoci qua, ragazzi. Rieccoci qua ancora una volta su Radio Vicenza. Buon venerdì sera. Buon venerdì sera dal vostro Rossi Voice. So good. Tutto bene, tutto benissimo. Come tutti i venerdì. Poi, come dicevo, questo è uno dei più bei venerdì che ci siano in circolazione durante tutto il periodo dell'anno. Insomma, che in questo 24esimo giorno del mese di luglio, molti di voi dall'altra parte, anche se non vi vedo, ma lo so, lo sento, stanno entrando nelle vacanze estive. E questo vi rende sicuramente molto molto felici. Ah, finalmente siete padroni del vostro tempo per un po' di tempo. È così, ragazzi. Il tempo ha il suo valore, ragazzi. Questo bisogna saperlo apprezzare, e soprattutto quando si è padroni del proprio tempo, insomma, ci si può disporre come meglio ci piace. So good! Mamma mia, come sono filosofico stasera. Stiamo curiosando in giro per il mondo, con i vari paesi, con le loro, diciamo, caratteristiche. Però adesso io, per il momento, poi vi dirò ancora un po' di cose, però tanto staremo assieme fino alle 21, per cui c'è ancora un po' di tempo, Saluto anche gli amici del Seven, dalle parti di Montecchio, mio amico Timmy, e anche gli amici del Movida Disco Food, dove ogni tanto andiamo a fare le nostre scorribande musicali notturne. Saluto che il mio amico Gata Mix è altro uomo della notte. E poi anche tutto il team qua di Radio Vicenza, che poi saluterò con più calma. Adesso io voglio veramente entrare in un'atmosfera particolarmente estiva. Ah, okay. Mi è venuta voglia di caldo, di sole, di mare.

adesso mi voglio rilassare perché è bello solo pensare all'estate 2026. Stiamo parlando di un po' di anni fa quando Blondie proponeva questa bellissima canzone estiva. Sentite come ci fa entrare nell'estate.

Ebbene, mi sembra veramente di essere riuscito a creare una situazione particolarmente estiva e particolarmente così caraibica. Che bello, che bello. Anche per radio si riesce, insomma, così basta chiudere gli occhi, ascoltare la musica e si entra in questa dimensione così molto, molto. Questo è il bello della radio, insomma, anche perché voi non vedete me e io non vedo voi, per cui anche questa è un'altra cosa, è una fa parte del mistero, fa parte del mistero. E allora si diceva appunto altre curiosità interessanti nei paesi in giro per il mondo, ne vediamo alcune altre. Ecco. Allora, il paese più giovane del mondo è il Sudan, mamma mia. E poi invece il paese più sicuro del mondo è l'Islanda, ecco, dalle parti, molto al nord, molto al nord. Mentre il paese più pericoloso, ragazzi, attenzione, è l'Afghanistan. E lì forse è meglio per il momento rimanere un attimino a distanza, ecco. E per concludere quest'altra tranche di curiosità dal mondo, il paese più visitato del mondo non è l'Italia, come magari così ci verrebbe da dire, visto che noi abbiamo la maggior parte del patrimonio storico del mondo. No, non è così. Il paese più visitato al mondo, ragazzi miei, è la Francia. I nostri amici transalpini da questa parte ci stanno surclassando. Io sono stato pure a Parigi, però insomma, a Roma è un'altra cosa, ragazzi, ve lo dico. Adesso ancora un po' di musica, sì? Block and Crown, Yeke Yeke, arrivati qui su Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Nu Disco Generation con Orazio Voice.

0: Dopamine, Purple Disco Machine, qualche annetto fa, riproposto stasera qua con questo versione extended mix, versione mixata estesa. Bene, siamo ancora qua fino alle 21, ragazzi, non si scappa. Poi abbiamo un private party stasera e un altro domani sera. Questo weekend siamo di private party, devo scappare da qua e devo... saremo dalle parti del castello di Giulietta Romero, ragazzi. Il mio amico Paolo e Luisa Gite, saremo lì, Sera ci si divertirà anche in quella bella location. E allora, Dopamine, ci stiamo avvicinando, stiamo andando avanti con la musica e avvicinando anche al prossimo appuntamento, che è questo che sta per arrivare. È un momento tranquillo, insomma, ogni tanto ci vuole un po' di tranquillità, no? Eccola qua.
1: Anu Disco Generation, è il momento di soft time.
0: Ecco, il momento di tranquillità è arrivato.

0: Nice Lussis, non so cosa ho detto prima perché veramente mi si è attorcigliata la lingua, è un po' complicato sto nome. Comunque questo era Lonely nel nostro momento soft di questo bel venerdì, ragazzi. Adesso ci lasciamo un attimo ancora e poi ultima parte tutta ad un fiatto fino alle 21 con Orazio Voice qua su Radio Vicenza.
1: E tu che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Disco Generation con Orazio Voice.

eccoci qua, Nudisco Generation del venerdì, ragazzi. Ultima parte con la Sea Voice fino alle 21. Sì. Woman in Love. Donna innamorata. Di Barbara Streisand, versione ovviamente tutta rimasterizzata, tutta modificata da Purple Disco Machine, la versione anche DJ Radio Remix. Era un grandissimo successo degli anni 80, se non sbaglio, però riproposto, simpatico, però io preferisco l'originale, non so voi, io preferisco l'originale. Allora, spandiamo ancora un po' di qualche altro, no, salutiamo un po' di gente, ecco, io direi che è il caso di salutare ancora un po' di gente che ho sappato qua al 371 1200 116. C'è Francesca, poi c'è Giuliana ed Enrico, poi c'è Fausto e Michela, e poi volevo salutare anche i miei amici We Are The Best, che ogni tanto ci seguono qua durante le trascorribande con i loro parrucconi, con le loro situazioni 70, veramente simpatici. Ciao Tony Rabalton, ciao Tony, ciao Tony, ciao Tony.

sarebbero libertà, libertà. Oh. Allora siamo con gli ultimi, l'ultima curiosità qua relative ai paesi del mondo, no? E il paese, ragazzi, è più meno visitato al mondo. Prima abbiamo parlato del più visitato, che era la Francia, e questo qua non so neppure dove sia, il Tuvalu. Ma chissà, chissà da che parte del mondo sarà il Tuvalu. E io probabilmente non riesco proprio. E poi invece c'è il paese più pulito al mondo, è la Danimarca. La Danimarca, ecco la Danimarca. Poi abbiamo ancora il paese più sporco invece è il Bangladesh, ragazzi. Vabbè, poi c'è il paese con l'esercito più potente, sono gli Stati Uniti. E quello più debole è questo Saint-Kitts, per l'esercito più debole, Saint-Kitts e Nevis. Io non so dove sia neppure questo. Va bene, signori, andiamo avanti fino alle 21. Grazie a voi, Black & Crew, Relight My Party. Andiamo!

0: sì, non potevo esimermi di salutare i miei amici del Music Salon del mercoledì, anche questo mercoledì qua abbiamo dato. E abbiamo appunto la nostra riunione settimanale qua, extra radiofonica, anche un po' radiofonica, ma molto extra. E è stato bello ragazzi. Ciao carissimo Andrea, ciao Dado, ciao Martino, e il buon Maurizio e tutti quelli che passano di qua il mercoledì sera. Dalle 19 in poi succedono cose strane. Va bene, per oggi siamo venerdì ragazzi, venerdì 24 di luglio, e siamo qua fino alle 21 ancora per non molto, perché poi anche il sottoscritto, come dicevo, deve scappare. C'è un private party stasera, bello carico, dalle parti dei Castelli di Giulietta Romeo, non male, non male, con il mio amico Mauro Ross di Radio Vicenza saremo lì, ecco. E adesso abbiamo il nostro VIP number one, sì, che arriva, che arriva, che arriva.
1: New Disco Generation VIP number one.
0: Mamma mia, mette un'ansia sta voce così, non lo so io, ma chi è questo che parla con questa voce VIP number one? E allora adesso permettetemi, facciamo un saltino veramente nell'estate di qualche annetto fa, con questo pezzo comunque di musica italiana, però riproposto due anni fa, se non sbaglio, due o tre, da The Colors, eccolo qua, sentite. L'estate 80, signori, VIP number one di oggi su Radio Vicenza.

E dall'80 al 90 è un attimo, ecco. E allora questa sera ci lasciamo così con questo grandissimo pezzo, ragazzi, che balliamo sempre anche durante tutte le nostre serate, durante tutte le feste. E ho pensato di concludere il nostro appuntamento di questo venerdì con sto pezzo che mi ha... Non sono The Snap, perché il ritmo è la danza, il ritmo è una danza. Vi ringrazio ancora di aver ascoltato la nostra trasmissione qua fino alle 21. Tutti quelli che hanno whatsappato qua al 371-1200-116, grazie ancora ragazzi, siete sempre numerosissimi qua tutti i venerdì dalle 19:21 con Rossi Voice. Mi raccomando, ascoltate sempre Radio Vicenza, perché noi siamo i migliori. Yeah.

0: dancer. Rhythm is a dancer. Yeah. Siamo giunti a termine, ragazzi. È finita. Me ne devo andare. Devo scappare. Dicevo, siamo i migliori. Grazie per i vostri anche segnali di affetto e di grande riconoscenza che ci arrivano quotidianamente qui alla nostra redazione, sia per quanto riguarda, diciamo così, il servizio radiofonico dal punto di vista prettamente così informativo con il nostro Martino Montagna, grande professionista, ci tiene sempre aggiornati con tutto quello che accade nella nostra bella provincia di Vicenza, con il meteo e poi con tutti i servizi e tutti i colleghi che si alternano qua al microfono in diretta qua sulla nostra bella emittente sui 100 e 300 di Radio Vicenza e tutte le frequenze, diciamo quelle annesse per quanto riguarda poi l'altipiano di Asiago, la zona della Val del Lagno, la Val del Campo e così via. E poi ovviamente chi ci ascolta in DAB e poi anche chi ci ascolta sulla nostra app di Radio Vicenza, dove potete trovare anche tutti i contenuti di tutte le nostre trasmissioni anche in broadcast. Va bene, allora siamo al termine, sì, è finita. Vi ringrazio ancora, noi ci sentiamo la prossima settimana. Rita Miss Dancer, adesso vado a fare un po' di cagnara dall'altra parte. Si stacca da una parte e si parte dall'altra, non lo so, io veramente. Grazie ancora, erano The Snap. Ecco, abbiamo lasciato andare fino all'ultimo grido. Oh, io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti buone vacanze, visto che, come dicevo, oggi è il primo venerdì, anzi l'ultimo venerdì lavorativo per molti di voi e sicuramente da domani molti di voi si godranno le meritate vacanze estive 2026. Ciao a tutti, restate con Radio Vicenza e mi raccomando, fate i bravi nel weekend. Ciao dal vostro Lassi Voice, ciao.
1: Avete ascoltato Nudisco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
4: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Four summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
1: This is your summer radio station. I don't wanna call.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A22 del Brennero, rallentamenti e code per traffico intenso tra l'uscita di Verona Nord e quella di Ala Avio in direzione del confine di Stato. Per traffico e per lavori sulla A4 Milano-Venezia si viaggia a rilento dal bivio per la A13 Bologna-Padova a quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, sempre in A4, code per traffico intenso tra l'uscita di San Donà di Piave e quella di Cessalto. Ancora per il traffico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno verso Trieste. Un'anticipazione ora dei lavori notturni previsti per oggi. Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione della A4 Milano-Venezia. Per concludere, lavori notturni anche sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio VIP.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Hi, this is Chris.
3: And Johnny
2: from the band Coldplay.
4: Hi, it's Madonna.
5: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.
6: Per me la libertà non è sentirsi un angelo, ma stare appesi a un albero guardando a testa in giù. Per me la libertà non è sentirsi un diavolo,

0: us two.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22:59.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Le hit di Radio Vicenza. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't call me up. Radio VIP, party!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Le hit di Radio Vicenza.
6: This is Ed Sheeran.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Vision. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.